ohambo umwe ohambo mbari ohambo ndatu oine one lohambo ndatu oloimwe mbari ombari ohambo mbari ohambo umwe ohambo mbari ohambo ndatu noine okuza mokamatapati.